0: Allora, me cazzo una forza per che siamo. Please, please, me cazzo.
1: Asko hayutyuni yerakuyni sinetsek, ameni kare vor vor, ilaru parsan lezulan, ilaru parsan alu uzen, yev mish tvardanank vor hayen. Arantsezi voch takavor ka voch aishkhanda, tser archev khonarutyun mene pekat, asa.

0: Allora, mica sono voi, sapete che siamo. Please, please, mica cazzo.
1: Asko hayutyuni yerakuyni sidetsek, ameni kare vor vor, ilaru khasr lezulan, ilaru parsranalu uzeng, yev misht hpardananq vor hayen. Arantsezi voch takavor ka voch aishkhanda, tser archev khonarutyun menetekan, asa.